0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Padova. Radio Padova di notte.

0: unici, unici. Se ti piace questa musica,
1: ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
0: Radio Padova Generazione Z. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: sono le 6:08.
1: Ufficialmente partiti anche oggi, buon mercoledì, che giornata, siamo a metà settimana, praticamente a metà del guado, stiamo andando verso il fine settimana. Buongiorno da parte di Max Dupré con voi fino alle 9, oggi apriamo con Eri Bellissima di Ligabue.

Zucchero con Blu, una delle sue canzoni più romantiche e belle che potevamo anche proporvi a quest'ora del mattino con il risveglio insieme a Radio Padova, la nostra bella musica. Dicevo, naturalmente Zucchero, una delle vostre canzoni preferite, anche al 328 319 8000. Per questo infatti ogni tanto vi ricordiamo anche la nostra linea WhatsApp, la possibilità di entrare in contatto con noi e a volte anche di segnalarci delle canzoni che vi fanno ancora vibrare molto dal punto di vista delle emozioni. Dicevo, Zucchero con Blu, e adesso invece, in attesa di sentire quali sono le cose che ci ricordano, che ci ricorda l'almanacco, la nostra agenda, rimanete con noi, c'è Paparazzi, la nuova di Cesare Cremonini.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

agitare Coca-Cola, vi consiglio di non farlo perché altrimenti i guai sono seri, specialmente se state viaggiando in questo momento con Radio Padova accesa in sottofondo. Tommaso Paradiso per arrivare all'appuntamento con il nostro almanacco, la nostra agenda del 23 settembre. Oggi è San Pio da Pietrelcina, è la giornata di Padre Pio. Tanti auguri, potrebbe esserci qualche Pio all'ascolto, magari di secondo nome. Fatti legati alla data di oggi, 23 settembre, nel 63 addirittura avanti Cristo, nasce a Roma Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, primo imperatore romano, ricordi e reminiscenze scolastiche. 1846 invece l'astronomo tedesco Gottfried Galle scopre il pianeta Nettuno grazie anche ai calcoli preliminari condivisi allora nel 1846 con l'osservatorio di Padova. C'è un po' di Padova insomma in questa scoperta del pianeta Nettuno. 1943 viene ufficialmente fondata a Salò invece la Repubblica Sociale Italiana. VIP italiani nati in questa giornata, Cesare Maldini, allenatore calciatore e anche tecnico della nostra nazionale italiana di calcio. E poi insomma basta il nome Valentino Rossi, pilota motociclistico, campione di grande spessore, nato oggi. E con Simona Ventura, conduttrice televisiva. È tutto per questa nostra giornata, questo nostro appuntamento con l'almanacco che torna domani. Tra poco invece Venusia con il suo oroscopo, rimanete con noi. Francesco Gabbani adesso con Tra le granite e le granate. Oggi

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 23 settembre 2026. Ariete, la vostra giornata lavorativa per Mercurio in opposizione potrà sembrarvi poco proficua, ma la luna positiva favorirà intuizioni per trovare eventuali vie d'uscita. Voto 7 più. Toro, Marte vi offre tanta energia che potrà esservi utile soprattutto negli affari. In amore, per Venere e Luna ostili, dovresti agevolare il dialogo magari accettando qualche compromesso. Voto 7. Gemelli, siete tra i beniamini di stelle importanti, anche oggi avrete modo di mettere in mostra le vostre doti. Bene il lavoro, appaganti i rapporti affettivi e voto 8. Cancro, l'aspetto armonioso che Venere formerà con Marte nel segno favorirà l'iniziativa in programma sia nell'ambiente di lavoro sia nella vita domestica e il voto è 7 più. Leone, un po' di nervosismo possibile per Venere e Luna dissonanti sarà causa di un certo nervosismo familiare. Fate il possibile per chiarire le vostre posizioni, ma cercate anche di prestare più attenzione alle esigenze altrui e voto 7 meno. Vergine, il vostro sarà un mercoledì privo di ostacoli, quindi utilizzate le vostre doti pratiche per mettere al sicuro ciò che vi interessa. L'amore è passionale e il voto è 8. Bilancia, inizia oggi con l'ingresso del sole nel segno la stagione del vostro compleanno, da festeggiare soprattutto con i successi professionali favoriti dalla luna positiva. Voto 7 più. Scorpione, Venere sempre nel segno vi vuole appassionati in amore e determinati al lavoro, tuttavia anche oggi potreste subire i capricci della luna in quadratura. Vigilate e voto 8. Meno. Sagittario, la situazione lavorativa e probabilmente anche quella finanziaria vi rendono sereni e la vita affettiva, grazie alla luna amica, non presenta difficoltà. Insomma, tutto ok e voto 8. Capricorno, la benevolenza di Venere favorisce il buon andamento delle faccende domestiche e familiari, quindi attivatevi per cercare di non perdere ulteriore terreno nel settore professionale. Datevi da fare con il voto 7. Acquario, il periodo è buono per fare progetti anche ambiziosi, sapendo che godete del sostegno di Mercurio, Saturno e Nettuno. Bene quindi il lavoro, la luna nel segno dovrebbe suggerirvi di essere più presenti nelle dinamiche affettive. Voto 7 più. Pesci, il sostegno di Venere e Marte vi rende forti e volitivi, giornata proficua in tutti i sensi e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History. Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Radio Padova Meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Ingresso nella nuova stagione alle 2 di questa notte, siamo entrati nell'equinozio di autunno. Effettivamente oggi è una giornata con una parentesi autunnale dopo un'estate infinita. Oggi le temperature caleranno ulteriormente con massime che rimarranno al di sotto dei 23-24 gradi un po' dappertutto. Sul Tiveneto appunto una giornata un pochettino più fresca rispetto alle precedenti per questi venti di Bora e Grecale, ma dal punto di vista atmosferico stabile, con sole o al più qualche nuvolamento di passaggio, ma non prevediamo piogge. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

Fa il mondo nuovo qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, canzone di 20 anni fa, era infatti il 2006 come oggi, eravamo lì a regalarvi la bella musica di Radio Padova, il ritmo italiano di questa mattinata che state passando con noi. Grazie per i vostri messaggi al 328 319 8000. C'è qualche compleanno, più tardi daremo un'occhiata di chi si tratta, rimanete con noi ed eventualmente fateci sapere le belle ricorrenze che arrivano a casa vostra, e fatelo, ripeto, al nostro numero 328 319 8000. Tutto questo mentre, dopo aver ascoltato il meteo, andiamo anche con Takashi Eketra e Giusy Ferreri, Amore e Capoeira.

Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, l'avete sentita la coppia con Sabato Sera, canzone che ci avvicina all'appuntamento con le news, le ultime notizie, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con la redazione, sempre pronta a spulciare i fatti più interessanti, importanti, accaduti in Italia, come vi dicevo, e nel mondo intero. Rimanete con noi, c'è anche Serena Brancale stamattina con la sua Anima e Core, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Radio Padova News.
1: Prosegue a Coverciano il ritiro della nazionale di Roberto Mancini in vista delle 4 gare in 11 giorni in Nations League. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. È iniziato ieri il raduno dell'Under 21 che prepara le ultime 2 gare di qualificazione all'Europeo 2027 con Armenia e Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
2: Il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare. Per me questo è il mio gruppo.
1: Agli europei maschili di pallavolo l'Italia torna stasera in campo a Torino nei quarti di finale contro la Finlandia. Al Palavela si inizia alle 21.05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia. Ai mondiali di ciclismo su strada Montreal è arrivato il primo successo per l'Italia con la staffetta mista a cronometro. Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, gli azzurri d'oro. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 2 minuti.

0: ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Alle 11:06 minuti, Meraviglioso errore, la nuova canzone di Gianna Nannini scritta con Brunori Sas. Buona mattinata. Ora tre in fila, la prima è dei Negramaro, Diamanti.

0: Ligabue su Radio Padova. Così abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buona mattinata, tra poco le previsioni meteo per le prossime ore in Veneto. Ora Giusy Ferreri e questa è Vuoto Cosmico.
1: Io

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Ingresso nella nuova stagione alle 2 di questa notte, siamo entrati nell'equinozio di autunno. Effettivamente oggi è una giornata con una parentesi autunnale dopo un'estate infinita. Oggi le temperature caleranno ulteriormente con massime che rimarranno al di sotto dei 23-24 gradi un po' dappertutto. Sul Tiveneto appunto una giornata un pochettino più fresca rispetto alle precedenti per questi venti di Bora e Grecale, ma dal punto di vista atmosferico stabile, con sole o al più qualche nuvolamento di passaggio, ma non prevediamo piogge. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Padova? Mentre adesso parliamo di noi italiani e quanto crediamo davvero all'oroscopo. Secondo dati sociologici, solamente il 18% della popolazione dichiara una fede autentica negli astri, eppure la realtà è molto più sfumata, perché diciamo che da noi in Italia vige la celebre massima di Benedetto Croce, no? Che diceva: non è vero, ma ci credo. Allora, sebbene quasi l'80% degli italiani si definisca scettico, uno su quattro ammette di leggere o di ascoltare le previsioni zodiacali ogni giorno. Curiosamente poi la percentuale di credenti si impenna tra i giovani: il 28% della generazione Z e dei millennials consulta l'oroscopo per trovare delle risposte. Però uno si chiede: ma perché lo facciamo? Allora, la psicologia parla anche di un effetto Barnum, cioè tendiamo ad immedesimarci in descrizioni vaghe e positive. Quindi cosa succede? Che in un mondo incerto l'oroscopo non è una scienza, ma un rito culturale rassicurante. È un piccolo gioco quotidiano per, ad esempio, esorcizzare il futuro, a cui quasi nessuno sotto sotto riesce a rinunciare. Uno dice: vabbè, sentiamo un po' il mio segno oggi cosa vede e cosa prevede, tanto per consolarci un attimo magari rispetto ai problemi che abbiamo nella vita di tutti i giorni, anche perché tutto sommato poi dopo alla fine c'è sempre un risvolto positivo per quasi tutti. Benvenuti su Radio Padova.

0: Sud. Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Radio Padova.
5: 1, 2,

0: J-Ax, Hippie.io su Radio Padova. J-Ax gli è presa così la passione per il country. Caro J-Ax, cari ascoltatori che amate il country, noi di Radio Padova abbiamo la radio giusta per voi. Si chiama proprio Radio Padova Country sulla nostra app.
1: Hai fatto bene a dirlo, esatto. Perché poi i country lovers sono tantissimi. Sì. Poi te l'ho già detto, io adoro quando vedo che fanno i balli di gruppo.
0: Gente che
1: hanno dei
0: che
1: passi,
0: si organizza per
1: sono
0: ballare.
1: Bravissimi, sì, bravi, sì, bravi, sì, bravi. Allora, intanto, buongiorno, caro Luca Lazzari.
0: Ciao, Cristina, buongiorno.
1: Allora, che succederà durante il Ciao Cri? Tutto, no? Tutti i giorni fino alle 2, insomma, capita di tutto, a partire ovviamente dalla possibilità di ascoltare dal bellissima musica italiana. Hanno fatto una grande scoperta sott'acqua, 12 crateri giganti a 500 metri sul fondo del mare Tirreno, ed è una di quelle scoperte molto importanti perché sono legate a fuoriuscite di metano che magari potrebbe essere incanalato e utilizzato.
0: Ah, okay.
1: Ecco, quindi uno dice il Tirreno, com'è possibile? È vero che comunque madre natura, cioè, nel senso,
0: è pieno di vulcani,
1: sì, ma sono lunghi, lunghissimi,
0: sì, certo.
1: Sono delle cose, immaginate dei crateroni come quelli che vedete, non so, nell'immagine la luna, ecco, invece questi sono 500 metri sott'acqua, una cosa molto bella, molto carina. Invece a Roma diciamo c'era una legge che è stata fatta nel 416 dopo Cristo che diceva che avere i capelli lunghi era reato.
0: Ah, ok.
1: Mi ha fatto molto sorridere questa cosa perché insomma era il mito dell'uomo calvo, evidentemente mio marito avrebbe vinto sicuramente su tutti i fronti.
0: Io sarei andato in galera
1: e tu
0: all'epoca.
1: Assolutamente sì, ma ci sono delle motivazioni che insomma diciamo festeggiano la filosofia della calvizie per quel periodo là, ecco. Comunque ve ne parlerò dopo perché sarà molto divertente scoprire che gli antichi romani anche loro avevano delle leggi un po' strane,
0: un po' particolari, ma magari avevano un senso all'epoca,
1: sì, darsi.
0: Rimaniamo da quelle parti a Roma con Fulminacci a Radio Padova, maledetto me.

Ariete e Angelina Mango insieme su Radio Padova. Solamente 6 minuti e sarà mezzogiorno. È arrivato per me il momento di salutarvi, di augurarvi un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Se volete ci sentiamo anche domani mattina a partire dalle 9. Tra poco sarete in compagnia di Cristina Dori fino alle 14. Ora Danti, Raffa e Rovazzi prima delle news. Liberi.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

Stavo pensando a te, la voce di Fabri Fibra, 5 minuti dopo l'una. Buon pranzo, amiche e amici, benvenuti su Radio Padova Ritmo Italiano e in questo spazio che si intitola Ciao Cri, con me Cristina Dori. Fabri Fibra che non è proprio calvo, diciamo che comincia a essere un po' stempiato, però è di calvi che vi voglio parlare adesso. E in particolare di quando Roma, nel 416 d.C., emanò una strana legge e portò in alto il mito dell'uomo calvo. 416 d.C. A Roma, praticamente proprio nel dicembre del 416 d.C., un taglio di capelli sbagliato poteva costare una denuncia, e quello era l'anno in cui gli imperatori Onorio e Teodosio II decidono di mettere fuori legge le chiome lunghe entro le mura della capitale e nei territori limitrofi, proprio mentre negli stessi circoli intellettuali un filosofo del tempo va sostenendo che gli uomini calvi sono per natura più sani, più saggi e più degni di fiducia. Secondo questa ricerca, da cui è emersa questa cosa che mi pareva carina raccontare a voi maschi, ovviamente, il divieto romano di portare i capelli lunghi non era un capriccio normativo sulla cura della persona, che uno pensa magari, non so, ai pidocchi, cose così, ma parte di una battaglia più ampia per lo status sociale, cioè l'ordine pubblico e il contrasto alla crescente popolarità delle mode associate ai popoli che i romani chiamavano barbari. Quindi pensate, già da quell'epoca era un barbaro perché aveva i capelli

lunghi, poi negli anni 60, negli anni della ribellione, arrivarono i capelloni che erano visti malissimo dagli adulti dell'epoca. Come vedete, poi insomma sotto il sole non c'è granché di nuovo, no? Allora intanto un abbraccio ideale a tutte le persone che i capelli li hanno ancora, a quelli che li hanno persi, tipo mio marito, ma insomma va bene lo stesso, siete splendidi uguale. Arriva invece Perdono di Tiziano Ferro per tutti voi.

Malika Ayane, detto tra noi, e detto tra noi ogni momento è buono per utilizzare il numero grazie al quale avete questo canale diretto con Radio Padova Ritmo Italiano, e il numero è proprio questo: 328 319 8000, questa chat che potete costruire in qualsiasi momento con i vostri messaggi scritti, vocali, le foto, va benissimo tutto. Ripeto, 328 319 8000. E qui a Radio Padova arriva anche la nuova canzone di Ultimo, che si intitola Tutto.

0: Avere tutto, ma in realtà non avere la cosa più importante, che in questo caso, per quanto riguarda la narrazione della canzone nuova di Ultimo, si tratta dell'amore. Detto questo, 13 e 18 minuti, andiamo anche a scoprire in questo primo giorno d'autunno che cos'è che ci regala la temperatura, almeno da queste parti. In questo momento siamo a 21 gradi, chi l'avrebbe mai detto a quest'ora della giornata, con il 56% di umidità. Insomma, cominciamo a goderci un po' di fresco, anche perché credo ce lo siamo veramente guadagnati col sudore della fronte, e sudore è la parola chiave.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: Ehi Google, suona Radio Padova.

Titti ci regalò questa Buona Domenica, che continua ad essere una delle più belle canzoni italiane che siano mai state cantate, siano mai state scritte. Poi all'epoca Antonello era veramente sulla breccia, un grandissimo artista, per passare adesso a un gruppo di grandi artisti, ovvero i Negramaro con La Prima Volta.

Parlami di quando hai amato per la prima volta. Bellissima la canzone di Negramaro. Adesso vi voglio far fare un bellissimo tuffo nelle profondità del Tirreno settentrionale per arrivare a 500 metri proprio sul fondo, dove sono stati scoperti 12 crateri giganti. Ed è uno studio recente che è stato pubblicato su quelli che vengono chiamati mega pockmark, enormi depressioni sottomarine larghe centinaia di metri formate dalla fuoriuscita del metano. Finora questi mega pockmark erano noti nei grandi bacini oceanici. Averne riconosciuti 12 sui Seamount Etruschi e Cialdi dimostra che anche un bacino piccolo e semichiuso come il Tirreno può ospitare forme chilometriche generate dalla risalita dei fluidi lungo le faglie e le fratture. Una scoperta che amplia la conoscenza dei processi che influenzano la stabilità del fondale, soprattutto dove passano dei cavi e delle condotte sottomarine. Per questo è importante capire anche come si muovono queste fuoriuscite di gas e fluidi, perché altrimenti potrebbero esserci dei danni abbastanza importanti. Però 12 enormi crateri larghi chilometri proprio a 500 metri sul fondale del Tirreno è una cosa che fa pensare sempre ai film di fantascienza, tutto sommato. Adesso invece continuiamo da guerrere. Buon pranzo alle amiche e gli amici che sono all'ascolto del Ciao Cri qui su Radio Padova con Laura Pausini, Come se non fosse stato mai amore. Yeah.

0: Una canzone che ha sempre il suo perché dell'anno scorso, ma continua a essere una delle mie preferite, di Cesare Cremonini. Ragazze facili, alle 13.40 ci siamo. Arrivano loro, le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
4: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
5: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
9: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.
11: Le bellissime!

Come sempre, tre le bellissime di Radio Padova a quest'ora su Ciao Cri, ovviamente in chiusura a Radio Padova Ritmo Italiano. Abbiamo sentito Arisa e la sua vocina Sincerità, che insomma è stata la canzone grazie alla quale ha avuto un esordio a livello nazionale importante, ricordate che era il 2009. Ora invece nuova canzone con Annalisa e Madame Amica, con la quale io, Cristina Dori, mi congedo da voi e vi lascio in buone mani con il Made in Italy, dandovi appuntamento a domani a mezzogiorno.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

L'ultima luna di Lucio Dalla qui su Radio Padova. Siamo andati negli anni 70, alle 18:09. Questa è Radio Padova e questo è il nostro ritmo italiano che vi accompagna, consiglio di viaggiare fino alle ore 20 e poi via verso l'infinito. Ma parliamo invece di futuro, perché c'è stato questo valzer speciale in cui la metà della coppia può avere le batterie e i microprocessori. Infatti a Shanghai, in questa apertura di questo grande appuntamento dedicato al futuro, sono saliti sul palco 20 robot umanoidi a grandezza naturale insieme a 120 giovani ballerini. Immaginatevi insomma la scena. Beh, non è stata l'unica manifestazione con i robot, perché a Milano, al Vogue World, come abbiamo visto, insomma, lo show di Anna Wintour ha avuto tra le grandi star mondiali anche due robot umanoidi che hanno sfilato in passerella, ed è stato qualcosa di incredibile, anche se insomma sicuramente Jennifer Lopez ha brillato in quell'occasione sicuramente di più rispetto al metallo degli umanoidi. Siete su Radio Padova, adesso Annalisa e Matteo.

0: Alfa e Giovanotti con Buon Vento qui su Radio Padova. Tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la situazione del traffico sulle nostre autostrade del Veneto qui su Radio Padova.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e...
2: Già Che Ci Sei! Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda a causa di un incidente avvenuto in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sono chiuse le corsie di sorpasso. Sempre in A4 in direzione Milano-Padova, code tra Spinea e il bivio per la 13. Sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda per traffico intenso verso Trieste tra Castellana e il bivio per la 27. Sempre sulla tangenziale, dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 sulla A4 verrà chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano, con uscita alternativa a Mirano Dolo in A57. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Gusto e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Questo weekend dell'entroterra riminese tornerà una festa che profuma davvero d'autunno. Venerdì 25 e sabato 26 settembre il centro storico di Nova Feltria ospiterà la festa della vendemmia e dei frutti d'autunno, che rievocherà l'arrivo dell'uva in piazza su carri abbondati, belli, che parlerà di vendemmia, di ritrovamento del tempo, con canti, balli popolari, piatti tradizionali, vini del territorio, soprattutto le bancarelle che ci piace tanto visitare e vedere se becchi quell'occasione giusta. E per l'occasione appunto riapriranno anche alcune cantine storiche del paese e si potranno riscoprire antichi mestieri, attrezzi della produzione del vino e perfino i giochi di una volta. L'ingresso è gratuito. È una di quelle feste semplici che raccontano bene il territorio. Festa della vendemmia e dei frutti d'autunno. Vi portiamo questa volta a Nova Feltria da scoprire un altro paese. Siamo in provincia di Rimini, questo è il 25 e il 26 settembre.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, la vita organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un buono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1° al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.

0: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
5: Su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Negramaro meraviglioso chiudono il nostro appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra poco le news, tra pochissimo rimanete con noi su Radio Padova, ora c'è Safe.

0: Padova News.
1: Bentrovati a Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE. Nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha rivisto a rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia inoltre che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre 2021. Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio 2026. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei, Piazza Affari perde lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte sulla parità a Londra. In rialzo il prezzo del petrolio, il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread sale a 94 punti base. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

Se ti piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

Radio Padova. Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura, tra le pietraie d'un greto. Eugenio Montale.

0: ti piace questa musica, I'm not a lover, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. The year of the cat. Radio Padova History.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.